ta aja e ya di kon kinas melo kon ben da astiko ta jingala di robbers ruse stand off but off edo ta freeze out ta da diego akko di si la ko

Ale I action to kishin anish e a dv kinigo waro e lako di reps e asdi ke aro e a d e ya ya tiko aro e a d chief he e a d bi hulananta di practice ge ya tamo yajiko ne abtse de shina di tiklo nilke e a d tamo gone e a tashi asdi r e la aro e asdi number dan linko dan nilke

Beato lei, tu e io con lei, e si giocta di snisci, da teghi, hoan con lei, nas nelichi, e da zato, ante tu da si giocta, a con lei, da ha de trego, hoan con lei, e a con lei, nelci, bent nel sato, le lad, e si da, e da streghi, do.

nalsoskiit ea ndaisnelo ea ta e anhui a has anje lango ea yahata has ti e aje ea sashin ea to aisi ea shinto bayat eta dino sashatan lini hot o ani narado kot o a ete ea yininsin ea ile con social media ni da ni la aru la to nisa ia to tis inda a ite ya des kito ia ii a jot o ia shin la ta ya chita huis anda ni la iri a to a je pa na ta hana arun ye phoenix arit ia na ta hana e a jit ia di hotzo na kaip kia to kia shlatin hotzo di kayash the din hata hisogo sa e ajit na da ka e ajipanina e ya di de ent e ni ajishin sa anata ni so e ya di ajit di Washington de lansa da ki e pizak e hoshin hata second border wall no ajipanata inish e ya has angot atane e aja ea di hot obanan shatil ni aja tko da dini da ea bini na aja al ni hon kut o tko bin kanada tko bin ye nada jit nil go ea hot obana hosin e aja di kon bili da halon ranchers dan lini aja ea yasa na da haslin da nila e aja ea groundwater ea di da az niho atach nilo di trop da ea baka e di da o simet nigi traito nigi ea bin ye aj ea hat o nada jis in do a ebit on do da ea aj bilin da kayan go ea aj da ea di tlango abit on do ea banda yo aw jot o ea has angot a koedia aja ato tachit in do in the ta aton si ea pe landa si tlion hot o ea na tachis in kut o ea na hol shish na nila e aja tro hata zlino e aja ea di wells nas ango e aja ea 350 gallons per minute e di Ginger gallons gay, tranis a dino ash latin hikies go ea biza jot o aja ea yaja that has unlocked the d aja kodi cbp ne aja hot o that is any e aja ato we had other ea yke had a seeda da nila e aja ea dide a sahashin di kut o tro da zlingo da ea behedal o di da aji ea da ea chita jos in ea da da do lehi e da no aji ea di ranchers da lini ea ya chana da has a no ea bahane da aji aro ba nahane zingi da ea da aji Taos County, New Mexico aji ea da hane e ajit ea dit eskid ea naska da nila ishin di sun ajit ea lato beholzin dan de melissa kasasas ea wulia e ajit ea hatsi guna ajit ea bishit di stong jod o medical investigator ajit ea yaj itahas anda nila e ajit ea o ba nahan lalto e ajit ea di hatsiskit ea shin pahosin e ajit ea

Ado in the da di saho hats isp di hats in shita di aha go hal hala do in the da ki and the ea at the

ki shi de knowledge e la di ba actions ki din da initially bi e a chi di hastily scheduled earlier ki di hearing e a bidi in Manhattan out of the sentence ki shi a chi di face e a di sa a wa go di wa di a khut sa go a di ba ga di pa ki shi di kad e a di sig e di to dismissed or ne ki di